celebramus missa de Dominica decima sesta per annum, cum prefazione quarta de Dominicis et prece eucharistica tertia.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In illo tempore, aliam parabolam proposuit Iesus turbis dicens. Simile factum est regnum celorum, homini qui seminavit bonum semen in agro suo. Cum autem dormirent homines, venit inimicus eius, e super seminavit zizania in medio tritici et avit. Cum autem crevisset erba et fructum fecisset, tunc apparuerunt et zizania. Accedentes autem servi patris familias dixerunt ei, Domine, nonne bonum semen seminasti in agro tuo? Unde ergo abet zizania? Et ait illis, Inimicus homo hoc fecit. Servi autem dicunt ei, Vis imus e colligimus ea? Et ait, Nonne forte colligente zizania e radiceti simul cum eis triticum, sinite utraque crescere usque ad messem, et in tempore messis dicam messoribus, colligite primum zizania et alligate ea in fasciculos ad comburendum ea, triticum autem congregate in aureum meum. Aliam parabola proposuit eis dicens, Simile est regnum celorum granos in apis, quod accipiens homo seminavit in agro suo. Quod minimum quidem est omnibus seminibus, cum autem creverit, maius est oleribus et fit arbor, ita ut volucres celi veniat et habitent in ramis eius. Aliam parabolam locutus est eis, Simile est regnum celorum fermento, quod acceptum mulier abscondit in farine satis tribus. Donec fermentatum est totum. Ec omnia locutus est, Iesus in parabolis ad turbas, et sine parabola nihilo quebatur eis. Ut ad impleretur quod dictum erat per prophetam dicentem. Aperiam in parabolis os meum, eructabo abscondita a constitutione mundi. Tunc dimissis turbis venit in domum, et accesserunt ad eum discipuli eius, dicentes, Dissere nobis parabolam zizaniorum agri. Qui risponde sait, Qui seminant bonum semen et filius hominis, Ager autem est mundus, bonum vero semen, i sunt fili regni, zizania autem fili sunt mali. Inimicus autem qui seminavit ea est diabolus. Messis vero consumatio seculis est, messores autem angeli sunt. Sicut ergo colliguntur zizania et igni comburuntur, sic erit in consumatione seculi. Mittet filius hominis angelos suos et colligent de regno eius omnia scandala ed et eos, qui faciunt iniquitatem et mittent eos in caminibus ignis. Ibi erit fletus et stridor dentium, Tunc justi fulgebunt sicut sol in regno patriae orum. Qui habet aures, audiat. Verbum Domini.
1: Laus tibi Christ.
0: Le parabole del Vangelo di oggi che ci raccontano le caratteristiche del regno di Dio, ecco, ci presentano proprio tre qualità di questo regno. Innanzitutto che il regno richiede tempo e il regno lavora in modo nascosto, come il lievito nella farina. e il regno è il tempo della pazienza di Dio. Quindi al discepolo non è dato anticipare delle separazioni oppure dei giudizi. E la domanda più importante per il Signore non è tanto l'origine del male, questo angustia noi, ma piuttosto il Signore vuole insegnarci come vivere in una storia in cui crescono insieme bene e male, il buon grano e la zizzania. E il Signore dimostra una grande fiducia verso tutti, proprio perché conosce la complessità delle nostre situazioni. E il Signore sa che nella vita la zizzania può diventare buon grano, che c'è sempre la possibilità di conversione. E allora ci invita a entrare in quella logica che è la sua, che sembra una debolezza, ma è quella di lasciare. Lasciare tempo, lasciare spazio. È il verbo delle occasioni non più attese. Lascia ancora che il fico possa portare frutto. Ci sarà il momento della verità, che è la mietitura. Quello della crescita è il tempo della pazienza, della fiducia di chi conosce il grado di maturazione del grano. E allora non dobbiamo preoccuparci tanto della zizzania, dobbiamo farla morire di fame in qualche modo, ma dobbiamo piuttosto occuparci del grano buono che è in noi, ecco, liberi dalle tentazioni di quantificare il male. Il giudizio sulla nostra vita non sarà l'indagine sul male fatto, ma sul bene compiuto o anche omesso. Allora accogliamo la parola di speranza che ci viene dal Vangelo di questa domenica. Il bene possibile d'ora in avanti è più importante del male passato o presente.

0: Credo in unum Deum, Patrem omnipotente, factorem cieli et terre, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum cum substantialem Patre, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendi de celis. Et incarnatus est de Spiritu Santo, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crocifissus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, e resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum, sed ad esteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritu Santum, Dominum et Vivificante, qui ex Patre et Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Divenuti voce del creato, eleviamo al Padre la nostra supplica nella certezza che ci esaudirà al di là di ogni nostra attesa.
1: Venga il tuo regno, Signore.
2: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per la Santa Chiesa, sostenuta dalla forza dello Spirito Santo, nell'esercizio del ministero della riconciliazione che le è affidato, elargisca con abbondanza la misericordia del Padre per il perdono dei peccatori. Preghiamo.
2: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per Papa Leone XIV, che vive un tempo di riposo presso Castel Gandolfo, il contatto con la bellezza della natura ritempre il suo corpo e il suo spirito per poter continuare nel ministero di guida e pastore. Preghiamo.
2: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per coloro che reggono le sorti dei popoli, superando ogni egoismo e orgoglio nazionale, lavorino con impegno al bene dell'intera comunità umana, salvaguardando la dignità di ogni persona e la pace. Preghiamo.
2: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per i poveri, i sofferenti, gli affamati, gli anziani e le persone sole, sperimentino la compassione del Figlio nella fraterna sollecitudine di chi si fa loro incontro, in sincera condivisione. Preghiamo.
2: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per quanti partecipano con fede all'Eucaristia di questa domenica, giorno del Signore, e per noi, la parola e il pane di vita che spezziamo ci ravvivi e ci confermi nella nostra identità cristiana. Preghiamo.
2: Venga il tuo regno, Signore.
0: Padre buono, che rispondi sempre con amore e generosità a quanti ti invocano con fede, dona alla Chiesa la perseveranza nel cercarti e il coraggio nell'annunciarti. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.